Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem.

0: Parlo io così.
1: Si va a una rottura di globo.
0: Vuoi mettere?
1: No, però è troppo meglio.
2: Mi sento?